0: Ciao, ciao, nessuno, scuola, non si.
1: Courtesy of Rescue 2, you're off Pepperd Island at 1437.